0: siamo Scalini, le ferite, legato giù. E se gisco, io del gico,
1: con tutto il mio amore a Maria.
0: Obrigado.